0: Se ne è magari.
1: È boiadera.
2: È boiadera.
1: Ana Castelão.
0: Ana de Vida.
1: Não, a princesa, gente.